mia, bucaccia mia, pimpa giù mia, bucaccia mia, o paru su papparu, uliai caracaru, bucattomi, bucattomi.